0: Planet News.
1: Nel mondo sempre più digitalizzato in cui viviamo, la sostenibilità digitale sta diventando un tema di primaria importanza. Se il digitale fosse una nazione, sarebbe la terza al mondo per consumo energetico e la quarta per emissioni di CO2, contribuendo a circa il doppio rispetto al traffico aereo. Numeri che ci invitano a riflettere. Ogni 5 minuti passati su internet dal nostro smartphone equivalgono in termini di emissioni alla produzione di 2 sacchetti di plastica. Questi dati ci mostrano quanto sia essenziale adottare pratiche più sostenibili anche nella nostra quotidianità tecnologica.

0: Planet News.
1: La storia della valle di Koh Chamo nel Cile centrale è una testimonianza sorprendente di come la passione e la determinazione possano salvare un gioiello naturale minacciato dallo sviluppo. Tutto ha avuto inizio con un imprenditore cileno che ha acquistato la proprietà di 130.000 ettari di terra incontaminata con l'intenzione di svilupparla per scopi turistici ed economici, ma il suo progetto è stato ostacolato dalla resistenza di un gruppo di attivisti ambientali. La battaglia legale e politica che ne è seguita ha portato ad un punto di svolta quando, dopo anni di conflitto, le due parti hanno deciso di sedersi al tavolo dei negoziati e, in un'incredibile svolta di eventi, l'imprenditore ha accettato di vendere la proprietà agli stessi attivisti che aveva combattuto per anni per la cifra di 63 milioni di dollari. Questa transazione storica ha preservato uno dei territori ecologicamente più significativi del Sud America e questa vendita consentirà di proteggere questo prezioso ecosistema, garantendo che rimanga intatto per le generazioni future. Inoltre creerà un corridoio ecologico che permetterà agli animali di vagare liberamente.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.

0: dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: La Svezia sta rafforzando le basi per la transizione energetica dell'Unione Europea e c'è un gruppo minerario che ha annunciato la scoperta del più grande giacimento conosciuto di terre rare in Europa, materiali essenziali per la produzione di veicoli elettrici e turbine eoliche. Il giacimento si trova vicino alla miniera di ferro di Kiruna e siamo nell'estremo nord del paese. La società ha fatto sapere che contiene addirittura circa 585 milioni di tonnellate di minerali, di cui oltre 1 milione di tonnellate di ossidi di terre rare, ossia i 17 metalli fondamentali essenziali alla produzione di un'ampia gamma di componenti elettronici e microchip, da quelli che fanno funzionare per esempio le TV, i cellulari, fino alle turbine eoliche, per arrivare fino ai pannelli voltaici, fotovoltaici e alle auto elettriche. Il giacimento fornirà una parte sostanziale del fabbisogno dell'Europa e potrebbe diventare un importante tassello per la produzione delle materie prime critiche e cruciali per la transizione green.

0: Planet News.
1: I microbi sono arrivati sul tetto del mondo. Tra Nepal e Cina, al Colle Sud, l'ultimo campo base da cui partire per tentare la scalata fino agli 8.000 del Monte Everest, sono stati infatti ritrovati dei batteri super resistenti, in grado di sopravvivere al freddo estremo e alle altissime altitudini.
2: A rivelarlo è stato proprio uno studio condotto dall'Università Americana del Colorado, che ha evidenziato come questa comunità microbica, probabilmente lasciata da alpinisti durante la salita, ma che è arrivata così in alto grazie alle particelle di vento trasportate proprio lì sopra, possano rimanere dormienti nel terreno per decenni, se non addirittura per secoli. Radio Monte Carlo.
0: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story. Radio Monte Carlo. 30 anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Nights, in una web radio unica ed esclusiva. Radio Monte Carlo. Monte Carlo Nights Story, disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Siamo in Francia. François Bourdeaux e Nathalie Delon, due ex addestratori di cani per l'esercito, hanno trasformato la loro esperienza in una soluzione innovativa per la gestione delle risorse idriche. Hanno addestrato 6 cani a rilevare il cloro che fuoriesce dalle condutture difettose. Questi cani sono ora protagonisti di una vera e propria rivoluzione ecologica. I cani mostrano un'accuratezza sorprendente. Riescono ad individuare il 90% delle perdite. Questo metodo innovativo ha permesso di risparmiare una quantità d'acqua equivalente al consumo annuale della città di Caen, ovvero 3.500 metri cubi d'acqua al giorno, una vera e propria rivoluzione nel campo della gestione delle risorse idriche. Attualmente in Francia si perdono ogni anno 937 milioni di metri cubi d'acqua potabile, pari al consumo annuale di 18 milioni di persone. Addestrare un cane richiede tra 6 mesi e un anno di lavoro intenso, ma i risultati parlano da soli e il progetto ha dimostrato che un cane può individuare perdite sotterranee fino a una profondità di 60 centimetri con grande precisione.

0: Planet News.
1: Clarisse Millet, ispirata alla crescente crisi dei rifiuti tessili, ha creato Fabric con l'obiettivo di dare una nuova vita agli abiti che altrimenti finirebbero nelle discariche. Ogni anno in Europa, pensate, vengono gettate via circa 5,8 milioni di tonnellate di vestiti. Questo spreco rappresenta non solo un problema ambientale, ma anche un'opportunità per innovare nel campo dei materiali da costruzione. Così la giovane architetta ha deciso di testare un materiale formato da vestiti usati e collanti naturali. Quello che sembrava solo un progetto universitario è diventato un vero e proprio business circolare, che lavora anche per grosse aziende.
2: Il processo di Fabric inizia con la raccolta di abiti usati che vengono triturati e mescolati con una colla ecologica brevettata. Questo composto viene poi pressato in stampi per creare mattoni robusti e leggeri, ideali per varie applicazioni architettoniche. Ogni mattone utilizza circa 2-3 kg di tessuto, riducendo significativamente la quantità di rifiuti tessili destinati alle discariche. Un metodo che non solo diminuisce la pressione sulle discariche, ma riduce anche la domanda di nuovi materiali da costruzione, contribuendo a un uso più efficiente delle risorse.
0: Solo musica di gran classe. Questa è

grandi nomi della musica internazionale. Il meglio della musica pop, soul e R&B. E l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

Radio Monte Carlo, Planet.

0: Planet News.
1: Parliamo delle bottiglie di acqua minerale in formato mini, che sono parte integrante della vita quotidiana di molte persone, ma l'uso di questa plastica risulta eccessivo. Ogni anno in Francia, per esempio, vengono prodotte 13 miliardi di bottiglie di plastica di varie dimensioni. Per ridurre la produzione c'è un deputato che si chiama Pierre Cazeneuve che ha proposto di vietare la vendita di queste bottiglie in formato ridotto, sostenendo che sono un inutile spreco di risorse. Ad esempio, una bottiglia da 17 a 33 centilitri contiene pochissima acqua, ma utilizza una quantità significativa di plastica, rendendola insostenibile dal punto di vista ambientale. Certo, l'industria potrebbe non accogliere favorevolmente questo cambiamento, poiché i formati più piccoli generano margini di profitto più elevati rispetto alle bottiglie più grandi. Nel frattempo, soluzioni alternative come le borracce stanno guadagnando terreno, ma i punti di rifornimento di acqua, ahimè, negli spazi pubblici restano ancora insufficienti.

0: Planet News.
1: Sono poche le città che possono vantare il privilegio di aver messo in atto una vera e propria rivoluzione urbanistica nel nome dell'ambiente. Una di queste è molto vicino a noi, non solo geograficamente ma anche culturalmente. Stiamo parlando della bellissima Valencia, che sarà la capitale verde europea 2024. Il suo modello di sviluppo urbano sostenibile le ha fatto guadagnare questo titolo.
2: Effettivamente negli ultimi anni Valencia ha subito diversi cambiamenti nel nucleo urbano, come la pedonalizzazione del centro e una delle zone più importanti della città e la creazione di più di 160 chilometri di piste ciclabile, progetti della strategia urbana 2030 che vuole fare di Valencia una delle prime città a emissioni zero in Europa.
0: I più grandi successi degli anni 90 in una sola web radio.

0: Planet News.
1: Lo sbiancamento dei coralli a Singapore è peggiorato a causa delle alte temperature del mare, con circa il 40% delle barriere coralline coinvolte, secondo i biologi marini, che stanno monitorando la fuoriuscita di petrolio del 14 giugno, la più grande del paese, se avrà ulteriori effetti negativi sull'ecosistema. Eventi di sbiancamento globale dei coralli si sono verificati negli anni in concomitanza con El Niño, fenomeno climatico che surriscalda le temperature globali e quelle del mare.
2: E anche quest'anno El Niño ha prodotto un significativo sbiancamento dei coralli a Singapore, addirittura raddoppiato fino al 40% nel mese di giugno, mentre il petrolio dalla fuoriuscita è arrivato sino alle isole dove si trovano le barriere coralline intatte di Singapore.

0: Planet News.
1: Dietro la vivace gamma di colori che caratterizza il nostro guardaroba si cela un processo industriale complesso e altamente inquinante, la tintura dei tessuti. Un'attività che, se da un lato soddisfa il nostro desiderio di esprimerci attraverso la moda, dall'altro ha un impatto non trascurabile sull'ambiente. La tintura tradizionale dei tessuti prevede l'immersione dei materiali in vasche contenenti enormi quantità di acqua e sostanze chimiche. Questa pratica non solo consuma risorse naturali preziose, ma contribuisce anche a inquinare fiumi e laghi. Secondo il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, il settore moda è responsabile del 20% dell'inquinamento idrico industriale mondiale.

0: Ai ai ai.
1: Planet News.
2: Andiamo in Francia, dove lo sviluppo dell'industria per la produzione di auto elettriche è al centro del piano di reindustrializzazione del presidente francese Emmanuel Macron. Per questo nel nord del paese sta per aprire una gigafactory di proprietà di Automotive Cell Company in partnership con il gigante francese dell'energia Total Energies, Mercedes-Benz e Stellantis. La fabbrica lunga quanto 6 campi da calcio dovrebbe iniziare la produzione quest'estate e i funzionari e gli imprenditori coinvolti sperano di trasformare questa regione in una Battery Valley in risposta alla Silicon Valley. L'obiettivo del governo francese è di produrre 2 milioni di veicoli elettrici all'anno entro il 2030.

0: Planet News.
1: E noi parliamo di questa grande prelibatezza che è il tartufo, e anche il tartufo soffre il clima purtroppo, infatti dovrebbe terminare il 31 dicembre la raccolta dei tartufi, ma in questo momento invece che essere al termine sembra essere più proficua rispetto al novembre scorso. Questa è colpa sicuramente del clima impazzito che ha fatto aumentare la quantità di tartufi nel suolo e quindi facendo scendere le valutazioni in picchiata. E anche per questo motivo dal Centro Nazionale Studi Tartufo, che si trova ad Alba, si chiedono nuove norme per una raccolta che di fatto potrebbe proseguire anche ben oltre la fine del mese.
2: E i numeri parlano chiaro. A inizio novembre un cercatore faticava a trovare esemplari da 30 o da 40 grammi, mentre la scorsa settimana c'è chi ha trovato anche un chilo di tartufi in pochissimi giorni. Esemplari di eccellente qualità, perché il terreno freddo aiuta a mantenerli buoni e sani. Prodotti che ora si trovano sul mercato a prezzi scontatissimi, quasi stracciati. 200-250 euro letto contro i 600-700 euro di prima di Natale.
0: Radio Monte Carlo. I più grandi successi degli anni 80

0: Planet News.
1: Alcuni degli alberi più alti, più grandi e più spettacolari del mondo si trovano nei parchi o nelle foreste della California. È lì che per esempio si trova l'Hyperion, l'albero vivente più alto del pianeta, una sequoia che con oltre 115 metri di altezza supera la Madonnina del Duomo di Milano. Al Sequoia National Park c'è invece il Generale Sherman, una sequoia gigante con una circonferenza di 31 metri alla base, che è considerata l'albero più grande della Terra in termini di volume.
2: Sempre in California, in prossimità dello Yosemite, c'è Methuselah, che si ritiene sia l'albero più antico conosciuto al mondo. Prende il proprio nome da Matusalemme, che secondo la tradizione visse fino a 969 anni. Gli scienziati ritengono che questo albero sia cominciato a crescere 4.855 anni fa. Insomma, si trovava sulla Terra ben prima della costruzione delle piramidi egizie. La Guardia Forestale americana non fa sapere la sua posizione per tutelarlo e proteggerlo dagli atti vandalici.

0: Radio Monte Carlo. Ehi, Emissè.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa. E ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto.

0: Planet News.
1: Amsterdam ha trasformato 4,5 ettari di tetti in spugne verdi, dimostrando ancora una volta la sua capacità di gestire l'acqua in modo innovativo e sostenibile. Questo progetto ha coperto 45.000 metri quadrati di tetti con pianti che assorbono l'acqua piovana, contribuendo a rendere la città più resiliente alle inondazioni. Gli olandesi, noti per la loro competenza nella gestione dell'acqua, hanno adottato il concetto di città spugna per combattere le inondazioni urbane. Questo sistema utilizza giardini di piante, muschi e terra sui tetti per assorbire l'acqua piovana e ridurre il rischio di inondazioni. Questo approccio ha trasformato lo skyline di Amsterdam, sostituendo piastrelle di terracotta e tegole con giardini verdi e terriccio. La capacità di assorbimento dell'acqua e dei tetti verdi di Amsterdam è impressionante, con oltre 450.000 litri d'acqua raccolti. Questo progetto non solo aiuta a prevenire le inondazioni, ma offre anche benefici in climi secchi, dove la raccolta dell'acqua piovana è fondamentale per ridurre la pressione sulle risorse idriche sotterranee e sui fiumi.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su

0: Planet News.
1: Con il loro fiuto eccezionale proteggeranno le tartarughine caretta caretta che verranno al mondo lungo le nostre coste per poi prendere la via del mare. Sono i Turtle Dogs, cani davvero speciali che rappresenteranno una nuova frontiera della tutela dei siti di nidificazione delle tartarughe marine. Questi incredibili amici animali riceveranno un addestramento specifico per scovare e segnalare tutti i nidi nell'area, anche quelli più nascosti. Si parte dal Lazio, dove gli esperti dell'ENCI, cioè l'Ente Nazionale Cinofila Italiana, si occuperanno di formare le unità cinofile e i futuri aiutanti a quattro zampe con l'attività coordinata da Legambiente del progetto Life Turtle Nest. Tale progetto, cofinanziato dall'Unione Europea, mira alla messa in sicurezza e al monitoraggio dei nidi di tartaruga marina comune caretta caretta sulle spiagge del Mediterraneo, nonché alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica per una maggiore salvaguardia della specie.

0: Planet News.
1: L'India vira con decisione sulla mobilità elettrica, partendo proprio dai veicoli a due o a tre ruote più popolari. Parliamo di scooter, moto e rickshaw, che sono utilizzati per la logistica e per il trasporto di persone nelle affollate strade delle proprie metropoli. Quello che da pochi mesi è diventato il paese più popoloso al mondo, dopo aver superato la Cina, sta diventando anche uno dei mercati dei veicoli elettrici in maggiore espansione a livello globale. Restano comunque dei nodi da sciogliere, a partire dall'utilizzo di fonti fossili per la produzione di elettricità e proseguendo anche con le pratiche di estrazione dei minerali necessari proprio a produrre i componenti per i mezzi alimentati a batteria. Secondo i dati dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, quello indiano è un mercato di veicoli, tra virgolette, alla spina, in grande fermento, sostenuto da un piano federale da 1,3 miliardi di dollari che punta a incoraggiare la produzione e a garantire sconti agli acquirenti finali. Scooter, moto e rickshaw rappresentano il 90% dei circa 2,3 milioni di mezzi elettrici circolanti, mentre lo scorso anno oltre il 50% delle immatricolazioni dei veicoli a tre ruote ha riguardato mezzi a batteria.
0: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
2: Radio Monte Carlo, great artists.

0: John. And you can tell everybody
1: this is your song. Radio Monte Carlo. Great artists.
2: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: L'amministrazione comunale di Trieste si impegna sempre di più alla cura dei propri giardini e agli aspetti ambientali. Un esempio è l'attuazione del nuovo parco lineare che sorgerà nel Porto Vecchio di Trieste, con oltre 32.000 metri quadri di verde, tra alberature, arbusti, aiuole, fioriere ed aree ludiche e attrezzate. È anche per questo che l'associazione Asproflor ha consegnato al comune di Trieste il marchio di qualità dell'ambiente di vita, Vita Comune, Fiorito 2021. Questo marchio certifica la qualità della vita, il rispetto della natura e la promozione di un'educazione verde nell'interesse della salute e del benessere di tutti i cittadini.

0: Planet News.
1: La cementificazione accelera nel nostro paese. Secondo l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ogni secondo vengono ricoperti 2 metri quadrati di superficie, quasi 70 chilometri quadrati all'anno. E le regioni meno virtuose sono la Lombardia, il Veneto, l'Emilia Romagna, Monza, Brianza e addirittura la provincia dalla percentuale di copertura più alta.
2: Una situazione che aumenta la pericolosità idraulica dei territori, soprattutto in caso di piogge torrenziali o alluvioni, e impedisce la ricarica delle falde acquifere. Il suolo perso a livello nazionale dal 2012, secondo il rapporto, avrebbe potuto assorbire oltre 360 milioni di metri cubi di acqua piovana.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22.

0: Planet News.
1: Una nuova pittura murale sta cambiando le regole del gioco. Non solo impreziosisce gli spazi, ma pulisce anche l'aria e si mantiene fresca con l'aiuto della luce del sole. Questa innovazione, frutto della collaborazione tra ricercatori italiani e austriaci, trasforma scarti e foglie secche in una tecnologia rivoluzionaria per le nostre case. L'innovativa ricerca congiunta tra l'Università Tecnica di Vienna e l'Università Politecnica delle Marche ha portato allo sviluppo di una soluzione innovativa: l'introduzione di nanoparticelle di ossido di titanio nelle pitture murali.
2: Queste particelle, attivate dalla luce solare, catturano e decompongono le sostanze nocive, mantenendo l'aria pulita e la superficie della parete immacolata. La ricerca ha dimostrato che le nanoparticelle di ossido di titanio modificate, quando mescolate con pitture commerciali e esposte alla luce solare, possono neutralizzare fino al 96% degli inquinanti senza alterare il colore della pittura. Questa innovazione non solo migliora la qualità dell'aria, ma estende anche la durata della pittura.

0: Planet News.
1: A Milano arriva un piano del verde per contrastare le temperature estive e le isole di calore proprio in città. Da qui e nei prossimi 15 anni saranno 11 invece le zone trasformate in parcheggi e strisce di asfalto e cemento che diventeranno degli angoli verdi. L'estate più calda degli ultimi 2 anni, come spiega Elena Grandi, ci ha insegnato che dobbiamo rendere più permeabili i terreni, avere una città più sostenibile per cercare di utilizzare le risorse idriche negli angoli verdi.
2: Quello che dice l'assessore al verde del Comune di Milano è importante per tutte le città. Pianificare un futuro al riparo dal caldo aumentando la presenza di piante e verde. Radio Monte Carlo.
0: Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo, Italia.
4: A te che sei, semplicemente sei. Sostanza dei giorni miei.

0: Planet News.
1: Andiamo in Spagna, dove è stato introdotto un cambiamento storico con la nuova legge di protezione animale, legge che vieta la vendita di cani, gatti e furetti nei negozi. Questo provvedimento, che fa parte di un ampio pacchetto di riforme a tutela del benessere animale, mira a combattere il commercio illecito di animali, spesso legato a fenomeni come il traffico di cuccioli e l'allevamento intensivo. D'ora in poi questi animali potranno essere acquistati solo da allevamenti registrati o adottati tramite rifugi. Questi cambiamenti riflettono una crescente sensibilità verso i diritti degli animali in Europa e potrebbero rappresentare un modello per gli altri paesi.

0: Planet News.
1: Risparmiare, non inquinare e autoalimentarsi. Con queste prerogative è sorto ad Amsterdam The Florian Hotel. È un albergo che è una vera e propria centrale solare a sua disposizione per risparmiare corrente, quindi non inquinare. Alimentare una struttura di queste dimensioni con questi servizi richiede un'enorme quantità di elettricità e nessuna compagnia elettrica olandese era in grado di garantire la corretta fornitura. Un problema che si verifica sempre più di frequente in tutti i paesi europei.
2: La proprietà dell'hotel si è quindi rivolta a una società specializzata nella gestione energetica che ha progettato, realizzato una centrale solare a disposizione di questo albergo. Quindi pannelli solari sul tetto, impianti di accumulo per dare corrente quando non c'è il sole, un software per gestire la fornitura all'albergo tra rete, pannelli e accumulatori. Con questo sistema l'hotel in questione ha visto calare notevolmente il proprio tasso di inquinamento. Le emissioni di CO2 sono state ridotte di oltre 15 tonnellate rispetto alla media di un edificio di dimensioni simili.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale. Il meglio della musica pop, soul e R&B. E l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Gli scarti della lavorazione del sughero sono il segreto di una startup sarda, Leobio, che ha sviluppato un pellame vegano e veramente eco-friendly. Oggi il prodotto più importante è proprio Coleskin, una specie di similpelle che al tocco si contraddistingue per un alto contenuto di particelle di sughero che arrivano da coltivazioni libere da organismi geneticamente modificati.
2: Resiste alla corrosione, è impermeabile e si può personalizzare, e il prezzo in linea con i tessuti di fascia medio-alta, quindi ideale per la moda, per le auto, gli alberghi e l'arredamento. Radio.

0: Planet News.
1: Nazioni lontane con le squadre partecipanti obbligate a voli lunghi ed inquinanti per il mondiale femminile di calcio in programma dal 20 luglio al 20 agosto tra Australia e Nuova Zelanda. Così l'idea di Sofie Pedersen, nazionale danese, da tempo impegnata su temi sociali e ambientali, per sensibilizzare le colleghe sul tema dell'emissione di CO2 legata proprio ai trasferimenti delle squadre in viaggio per i mondiali. Lanciare la prima grande campagna di sensibilizzazione del mondo del calcio per l'ambiente.
2: Le calciatrici che aderiscono all'iniziativa possono scegliere di fare una donazione o al WWF in Australia o in Nuova Zelanda o ad una organizzazione impegnata in un progetto di riforestazione in Uganda. Le donazioni vengono calcolate in base alla quantità di CO2 emessa dalle varie calciatrici nella partecipazione al mondiale. I calcoli dicono che ogni passeggero per ogni chilometro volato produce emissioni pari a 285 grammi di CO2.
3: Radio Monte Carlo.
0: Le canzoni più belle del momento le ascolti solo su Radio Monte Carlo Hits.
4: Adele, I Dream.

0: Taylor Swift, Anti-Hero. I have this thing where I get
1: older, but just never wiser. Radio Monte Carlo Hits è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Una nuova e bizzarra specie vegetale mai vista prima è stata appena scoperta dai biologi. Si tratta di una pianta da fiore che cresce rigogliosa sul confine tra il Pakistan e la Cina. È del genere della Sausurrea, uno dei più consistenti generi di piante da fiore. La più alta densità di queste piante si trova proprio sulle catene montuose dell'est dell'Asia. E si tratta di piante erbacee perenni, la cui altezza va dai 5-10 cm fino ai 3 metri.
2: Il suo habitat è tipicamente alpino. La pianta cresce infatti ad altitudini tra i 4 e i 5.000 metri, sui pendii dei ghiacciai delle montagne. E il suo periodo di fioritura va da luglio a settembre. Questa specie, come del resto anche altre specie del genere Sausurrea, hanno una diffusione estremamente limitata dal punto di vista geografico e dal numero di esemplari esistenti.

0: Planet News.
1: Le popolazioni di api mellifere potrebbero sperimentare serie conseguenze a causa delle stagioni autunnali sempre più lunghe e calde. Questo allarmante risultato emerge da uno studio pubblicato sulla rivista Scientific Reports, condotto dagli scienziati della Washington State University. Il team ha esaminato i modelli climatici dei prossimi decenni considerando le previsioni associate alle popolazioni di api mellifere, e i periodi di attività molto lunghi, spiegano gli esperti, tendono a ridurre la durata della vita di questi preziosi impollinatori, che continuano a spostarsi quando il clima lo consente, ogni volta che le temperature raggiungono e superano i 10 centigradi, indipendentemente dalla quantità di miele già presente nell'alveare. Stando a quanto emerge dall'indagine, con gli autunni sempre più miti, la probabilità di collasso per le api aumenteranno notevolmente.

0: sono le atmosfere di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Scegliere stabilimenti balneari attenti al risparmio idrico, al riciclo dei rifiuti e all'utilizzo di materiali ecosostenibili è fondamentale per proteggere l'ambiente marino. Nei lidi ecologici ci devono essere raccolta differenziata e riciclo dell'acqua utilizzata nelle piscine e nelle docce, che dovrebbero funzionare con gettoni per evitare dispersioni. Fondamentali cartelli informativi per un utilizzo consapevole dell'acqua e per non gettare oggetti nei tubi di scarico.
2: Un vero lido sostenibile deve adottare degli standard nella gestione dei rifiuti. Le stoviglie utilizzate dovrebbero essere fatte con materiali riciclabili o riutilizzabili e in cucina si dovrebbero utilizzare solo sapori e detersivi ecologici certificati Ecolabel.

0: Planet News.
1: 9 paesi ricchi del mondo e l'Unione Europea daranno all'Indonesia 19,4 miliardi di euro per aiutarla a ridurre la propria dipendenza energetica dal carbone e a usare di più fonti di energia rinnovabili a partire dal 2030. L'Indonesia ricava il 61% della propria energia dal carbone e nel 2021 è stata il nono paese al mondo per quantità di CO2 prodotta dai combustibili fossili diffusi nell'atmosfera. E questo nuovo accordo è stato annunciato alla fine del G20 di Bali, dopo un anno di negoziati, e prevede uno stanziamento di risorse economiche più ingente e tempistiche più rigide per il paese affinché riduca le sue emissioni. I finanziamenti arriveranno per metà dagli stati e per metà da grandi enti finanziari internazionali già impegnati a sostenere progetti di transizione energetica.
0: Non importa cosa trovi alla fine di una corsa, l'importante è quello che provi mentre stai correndo. Running Radio, la digital radio che ti dà il pieno di carica, con la musica giusta, per sfruttare tutta la tua energia. Puoi andare in qualsiasi direzione, correndo lento,

0: Planet News.
1: Vienna è stata eletta per l'ennesima volta la città più vivibile al mondo, un riconoscimento che deve in gran parte alla qualità e all'efficienza del suo sistema di trasporti pubblici. La capitale austriaca ha sviluppato una rete di trasporti estremamente efficiente, tanto che circa la metà dei residenti possiede un abbonamento annuale che costa 365 euro, ovvero un euro al giorno. Questo è stato introdotto nel 2012 e ha avuto un impatto positivo sia sulla mobilità urbana che sulla sostenibilità ambientale. Il governo locale si è posto l'obiettivo ambizioso di rendere la città una città a zero emissioni entro il 2040. I trasporti pubblici giocano veramente un ruolo chiave. Le statistiche della città dimostrano che 3 viennesi su 10 utilizzano regolarmente i mezzi pubblici, mentre più di un terzo preferisce camminare. Solo un quarto degli abitanti si sposta in auto, segno del successo delle politiche per incentivare l'uso dei trasporti alternativi e sostenibili. Per migliorare ulteriormente la mobilità urbana, Vienna ha introdotto servizi condivisi come biciclette e auto elettriche che aiutano a coprire l'ultimo miglio dei percorsi di viaggio, riducendo così l'uso delle auto private anche per brevi tratti.

0: Planet News.
1: Il riso è il cibo più mangiato al mondo. Nella stagione 21-22 ne sono state consumate quasi 500 milioni di tonnellate, 155 solo in Cina. È dunque importantissimo trovare metodi sempre più vantaggiosi dal punto di vista economico, sociale ed ecologico per mantenere alta la produzione di questo cereale. Per farlo si studiano anche nuove varietà più resistenti che possono crescere in acqua salata o essere piantate una sola volta ogni 5 anni invece di 2 all'anno.
2: E a questo secondo tipo di riso, chiamato riso perenne, dedicato un report che ha analizzato pro e contro del PR23, questa varietà ibrida che consente agli agricoltori di lavorare meno e guadagnare di più, mantenendo alta la qualità del terreno utilizzando meno fertilizzanti. È migliore rispetto al riso annuale sotto diversi aspetti, con una resa leggermente superiore. Per i primi 5 anni il riso perenne fa risparmiare lavoro, semi e fertilizzanti, un aspetto importante nell'ottica della transizione a un'agricoltura sempre meno inquinante.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club. A time to dance, to move, to get into the groove.
3: Venerdì dalle 22. Nick the Night Club ti invita a Monte Carlo Night Club.
4: It's Monte Carlo Night Club.
5: Nice one.
3: Monte Carlo Night Club. Un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world.
3: Monte Carlo Nights Club.
4: Ogni venerdì
3: dalle 22
4: on Radio Monte Carlo.
3: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Vi siete mai chiesti che rumore fa una piattaforma di ghiaccio che collassa sui muri della stazione della meravigliosa città barocca di Noto? In Sicilia sta per essere inaugurato il primo green smart wall sonoro del nostro paese. Racconta una storia drammatica che ci interessa da vicino. Si tratta di un mosaico digitale in bioresina, un vero e proprio muro multimediale promosso da un'organizzazione italiana in occasione della prima edizione del premio Vision 2030.
2: Una performance innovativa che attraverso gli scatti fotografici di Claudio Orlandi e i suoni del sound designer Alessio Mosti fa toccare con mano e orecchie il fenomeno della fusione dei nostri ghiacciai. Mosti, il sound designer, si è avvalso dei campionamenti sonori rilevati in Antartide relativi al collasso delle piattaforme di ghiaccio, fenomeno ormai noto come Kolbing. L'opera IRAE Ultimate Landscape sarà inaugurata da Urban 2030 l'11 dicembre alle 18 nell'ambito dell'attività del premio Vision 2030 di Noto. Sarà un'occasione per accendere un faro su un fenomeno sottovalutato ma che sta portando a conseguenze catastrofiche. Radio.

0: Planet News.
1: Il risparmio economico può andare di pari passo con il rispetto del pianeta e il contrasto al climate change. Lo sostiene Minerva S, spin-off dell'Università di Salerno. Nel piccolo polo universitario di Fisciano, infatti, è nata l'idea di aiutare le aziende di trasporto a ridurre i costi e l'impatto dei mezzi ottimizzando i consumi. L'idea è semplice, adattabile ad ogni variazione di percorso, traffico, carico, pendenza della strada, condizioni del meteo e quelle psicofisiche del conducente.
2: Minerva S è diventata un'applicazione che funziona come un navigatore, con un sistema intuitivo, suggerisce al conducente il sistema di guida più ecosostenibile in tempo reale, gli indica il tragitto migliore anche quando accelerare o rallentare. A fine corsa addirittura il guidatore avrà il rapporto completo del viaggio, anche sull'emissione di CO2.
3: Radio Monte Carlo.
4: Do you like jazz?
5: Do you like jazz?
6: Radio Monte Carlo. Jazz.
7: Say, boy, what you doing around my jazz?
8: Il meglio della musica jazz in un'unica web radio.
6: You are listening to Radio Monte Carlo. Jazz.
8: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Ha un'età stimata di 5.484 anni, più di 600 in più rispetto a quello che fino a oggi era ritenuto l'albero più antico del mondo, Matusalemme, in California. Si trova in una valle poco battuta nel sud del Cile ed è un albero solitario, con germogli verdi che spuntano dalle fessure dei suoi spessi tronchi scuri, con l'acqua che scorre lungo la sua corteccia striata di licheni. E lo chiamano Gran Abuelo, il bisnonno. Lo scienziato del clima Jonathan Baricevic, che lo ha scoperto, ha tentato di misurarne l'età ed è riuscito a raggiungere solo il 40% dell'interno del tronco, ma non è proprio arrivato al suo nucleo. Eppure quel campione ha prodotto lo stesso una datazione straordinaria di circa 2.400 anni di età.
2: Baricevic ha allora ideato un modello che potesse stimare l'età del Gran Abuelo, prendendo le età note di altri alberi nella foresta e tenendo conto del clima e delle variazioni naturali, ha calibrato la sua possibile età producendo appunto una stima sbalorditiva: 5.484 anni. Questo lo renderebbe il più antico albero mai scoperto dal pianeta e, come si diceva poc'anzi, Gran Abuelo così sarebbe più di 6 secoli più vecchio di Matusalemme.

0: Planet News.
1: Meno di 60 multinazionali sono responsabili di quasi la metà dell'inquinamento mondiale di plastica, tra cui 6 aziende che da sole rappresentano un quarto del totale. E ciò che emerge da un nuovo studio condotto da un team internazionale di scienziati, tra cui alcuni appartenenti ad organizzazioni senza scopo di lucro. La ricerca, già sottoposta a revisione paritaria e pubblicata sulla rivista scientifica Science Advances, si è basata sul lavoro di decine di migliaia di volontari che hanno analizzato da spiagge, parchi e fiumi quasi 2 milioni di rifiuti di plastica, ovviamente raccolti in 84 paesi diversi per un periodo di 5 anni. Si tratta di una ricerca che punterà la lente di ingrandimento sulla plastica monouso e sulle strategie di riciclaggio delle multinazionali, in quanto, secondo l'analisi dello studio, esiste una correlazione con diretta proporzionalità tra la produzione annuale di plastica delle aziende e la frequenza del loro marchio rilevato tra i rifiuti rinvenuti.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.

0: Planet News.
1: È iniziata nella città sudcoreana di Busan l'ultima sessione del Comitato delle Nazioni Unite sull'inquinamento da plastica. Obiettivo del vertice, un trattato globale per fermare in tempi rapidi questo fenomeno. Dal 1950 ad oggi la produzione di plastica mondiale è aumentata di oltre 200 volte. Di questo ritmo, entro il 2040 la quantità immessa nell'ambiente ogni anno raddoppierà rispetto al 2022 e potrebbe triplicare entro il 2060.
2: Per questo è importantissimo, dopo una serie di meeting sul clima, discutere e trovare un accordo che valga per tutti e che sia soprattutto vincolante per legge. Rispetto alla gestione della plastica, fino al 1° di dicembre il summit di Busan in Corea del Sud farà in modo di trovare un'intesa per un trattato globale per arrivare ad un sistema che riduca l'inquinamento in modo concreto.

0: Planet News.
1: Salvare gli impollinatori tutti, quindi dalle api ai bombi alle farfalle, coleotteri, è un'urgenza indifferibile. Sono fondamentali non solo per rendere produttive le piante da frutto, ma anche per garantire la sostituzione di piante morte con altre nuove. I cambiamenti climatici stanno mettendo in crisi il loro servizio ecosistemico. Accade sempre più spesso che gli alberi fioriscano quando gli impollinatori ancora non sono attivi, e quando lo sono non ci sono più i fiori, niente più polline e nettare.
2: La buona notizia però è che il Parco Nazionale dell'Appennino ha vinto un bando LIFE europeo da 3.200.000 euro, capofila di 9 realtà. E il responsabile del servizio di conservazione della natura del parco, si chiama Willy Reggioni, spiega che il progetto lavora proprio immaginando i cambiamenti climatici anche a lunga distanza. Insomma, essere lungimiranti è molto importante.
0: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo, great artists.

0: Planet News.
1: La prossima domenica, 16 ottobre, si terrà la prima edizione di Coltiviamo la Cultura, prima festa dell'agricoltura nelle dimore storiche, promossa dai gruppi giovani dell'Associazione Dimore Storiche e Confagricoltura ANGA.
2: Diverse dimore storiche su tutto il territorio nazionale apriranno le loro porte per ospitare le aziende agricole del territorio. Una bella opportunità per promuovere sia quei particolari beni culturali rappresentati dagli immobili privati di interesse collettivo, sia quei prodotti agroalimentari tipici del territorio delle regioni coinvolte.
1: 10 le dimore storiche aderenti all'iniziativa e circa 40 le aziende agricole in 7 regioni: Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Puglia e Sicilia. Radio.

0: Planet News.
1: A Firenze utilizzare la bici fa guadagnare. Pensate che invece di pagare il biglietto dell'autobus, il comune pagherà quelli che usano la bici per spostarsi, per muoversi. Questa novità parte proprio da oggi, che è la giornata, come dicevamo prima, con Rosaria Mondiale della Bici. Utilizzando le due ruote si ridurrà l'inquinamento a favore della salute, dell'aria e soprattutto di chi la respira.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Siamo nella stagione della nascita dei caprioli. Chi passeggia in mezzo alla natura spesso li scorge, te li trovi faccia a faccia lì davanti ai soli soletti e ti domandi come mai è stato abbandonato dalla mamma. Ma non è in pericolo, perché i piccoli di capriolo, a differenza di altre specie, non seguono le mamme nella prima fase della vita. Si allontanano dal luogo in cui sono nati, fanno esperienze e poi cercano di ritornare, spesso senza successo, nel posto dove sono nati. E bisogna che le mamme li ritrovino, e succede quasi regolarmente. Il problema è che molti escursionisti, vedendo questo tipo di situazione, non sapendo la storia, li prendono con sé e li portano da un'altra parte. Calcolate che se tocchiamo e riusciamo a sollevare un piccolo di capriolo, la mamma poi successivamente lo abbandonerà.

0: che respiriamo. Non tutti sanno, per esempio, che una prateria marina di 2 metri quadri rilascia in media al giorno una quantità di ossigeno pari a quella prodotta da un albero adulto.
1: Purtroppo si stima che solo in Italia oltre il 30% delle praterie sommerse e fino all'80% delle foreste algali sia andato perduto e si prevede che entro il 2050 si arriverà ad un'ulteriore regressione del 21% a causa dell'inquinamento, dei cambiamenti climatici e di altre attività umane come l'urbanizzazione delle coste, la pesca a strascico e l'ancoraggio selvaggio.

0: belle del nuovo millennio in versione intima ed essenziale.
1: Radio Monte Carlo Acoustic. Step off the train. Un'altra meravigliosa esclusiva di RadioMonteCarlo.net.

0: to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: boots. To the flow now, ooh.

0: Salut!
1: Planet News.
2: A Cambridge un gruppo di ricercatori ha sviluppato un sistema innovativo che trasforma la plastica difficile da riciclare in idrogeno pulito e sostanze chimiche utili per l'industria. Il processo sfrutta l'energia del sole e un ingrediente inaspettato, l'acido recuperato dalle batterie esauste. Così i materiali considerati scarti prendono nuova vita, generando da una parte energia sostenibile e dall'altra composti preziosi. Un approccio intelligente che apre una strada alternativa al ciclo tradizionale con costi potenzialmente più bassi e un impatto ambientale ridotto.

0: Planet News.
1: Ore 12:18 di martedì 14, soggetto 03, però Luca io non mi... ecco, così mi sento. Vai Phil.
2: Allora, secondo che allargo il font, perfetto. 3, 2, 1, vado. Uno dei segreti per ottimizzare l'assorbimento dei principi attivi dei rituali di trattamento è preparare la pelle.
1: Neoré celebra 2 anni di rivoluzione neurocosmetica con la nuova Harmonie, la lotion de soin, una lozione viso che grazie alla sua formula innovativa creata dai laboratori del gruppo Sisley Paris esercita un intenso effetto idratante e prepara l'epidermide ad assimilare meglio i principi attivi della routine di bellezza.
2: L'incarnato risulterà fresco, riposato e luminoso. Scoprite la nuova Harmonie, la lotion de soin su neoré.com. Facciamolo domani le altre, Luca. No,

0: Ora ti facciamo mercoledì 15 soggetto 4. E se poteste scegliere l'emozione da indossare oggi?
1: Con Neuré, il brand di skincare sviluppato dai laboratori Gruppo Sisley Paris, la nuova... Con Neuré, il brand di skincare sviluppato dai laboratori del gruppo Sisley Paris, la vostra beauty routine diventa un momento di benessere anche emotivo, grazie a neuroingredienti, neurofragranze, neurotexture, che riequilibrano le vostre emozioni e rivitalizzano e illuminano la vostra... E illuminano la nostra pelle.
0: Con le linee Harmonie, Joie, Energie e Serenité, bellezza e benessere ritrovano la loro condizione ottimale. Scoprite la vostra routine skincare su neuré.com. La baguette.

0: Planet News.
1: In Germania i rifiuti più insospettabili trovano nuova vita. Vecchi WC, lavandini rotti e piastrelle diventano materiali per costruire strade più resistenti e sostenibili. Invece di finire in discarica, la ceramica viene recuperata, frantumata in graniglia e riutilizzata nelle lavorazioni dell'asfalto. Un esempio concreto di economia circolare, dove ciò che era scarto domestico si trasforma in risorsa utile per tutti i giorni. Una soluzione intelligente che riduce i rifiuti e rende le infrastrutture più durevoli, mostrando come anche i materiali più comuni possano contribuire a un futuro più sostenibile.

Radio Monte Carlo, Planet.

0: 50.000 mozziconi di sigarette. La media è rappresentata da 77 cicche ogni 100 metri di arenile. I dati sono di Legambiente, presentati in occasione della Giornata Nazionale del Mare. Dopo la plastica al primo posto, sono secondi nella lista proprio i mozziconi. È un'emergenza frutto di un gesto di grave inciviltà, ma anche di controlli inefficaci sul territorio. Eppure ci sono multe dai 30 ai 300 euro per chi lancia mozziconi nel suolo, nelle acque, negli scarichi.
1: L'abbandono dei mozziconi e dei rifiuti in spiaggia o in mare rappresenta una minaccia anche per la biodiversità e per diverse specie a rischio. In Italia, ad esempio, tra le più minacciate ci sono la tartaruga caretta caretta e il fratino. La buona notizia è che si moltiplicano nei territori comunali del nostro paese le ordinanze antifumo sul lungomare e sulla battigia. Sono 18 quelle censite da Legambiente.
2: Radio Monte Carlo. R&B.
3: I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
2: TLC. Waterfall.

0: Planet News.
1: I pinguini della Patagonia diventano tossicologi. In che modo? Dotati di sensori applicati alle loro zampe, hanno aiutato i ricercatori ad intercettare la presenza di PFAS anche in questo posto lontano. Di fatto i pinguini diventano sentinelle del nostro ambiente grazie ad un metodo non invasivo durante la loro stagione riproduttiva. Sarà di fatto indossare per alcuni giorni degli anelli dotati di sensori chimici.
2: Gli scienziati dell'Università della California hanno arruolato 54 pinguini di Magellano che vivono lungo le coste dell'Argentina. I sensori alle zampe hanno assorbito le sostanze chimiche di aria, acqua e superfici con cui i pinguini entrano in contatto mentre cercano cibo. I campioni sono stati recuperati e analizzati, rivelando che le sostanze nocive erano presenti in quasi tutti i campioni, anche in questa regione remota.

0: Planet News.
1: Basta poco per cambiare il nostro stato emotivo. Secondo una recente ricerca, anche solo un minuto di suoni naturali influenzerebbe in modo significativo stress e concentrazione. Ma il dato più sorprendente riguarda la provenienza della natura ascoltata. Il cervello umano reagisce meglio ai suoni familiari rispetto a quelli provenienti da ecosistemi lontani e complessi. Lo studio ha confrontato diversi paesaggi sonori, mettendo a confronto foreste europee e foreste tropicali.
2: Il risultato ha ribaltato completamente quello che ci si aspettava. Non è la varietà a contare di più, ma il grado di riconoscibilità. I suoni degli uccelli sono percepiti come più rilassanti, più chiari e persino più rigeneranti. Sempre secondo la scienza, secondo questo studio, un'esposizione anche breve alla natura sonora migliorerebbe l'umore.
3: Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
4: It's a little bit funny, this feeling inside.
5: Radio Monte Carlo, New Classics.
3: Ogni weekend, dall'una della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Nella Germania orientale, tra Berlino e Dresda, le ex miniere di lignite stanno vivendo una trasformazione straordinaria. Dopo anni di lavori nasce il più grande sistema di laghi artificiali d'Europa, un paesaggio acquatico che si estende quasi quanto il lago di Como. Quello che un tempo era simbolo di sfruttamento diventa oggi un modello di rinascita sostenibile, con porti turistici, canali navigabili, campeggi e attività all'aria aperta. Un esempio concreto di come i territori possano reinventarsi, trasformando il passato in una nuova opportunità per l'ambiente e la comunità.

0: Planet News.
1: Nelle profondità estreme dell'Oceano Pacifico, a circa 4.000 metri sotto la superficie, la scienza continua a sorprendere. Un gruppo di ricercatori ha identificato 24 nuove specie di piccoli crostacei nella remota zona Clarion-Clipperton, un'area ricca di minerali preziosi come nickel, cobalto e rame. La scoperta è ancora più significativa perché include anche due nuovi generi e persino un'intera superfamiglia, un tassello fondamentale per comprendere la biodiversità degli abissi, un promemoria potente che anche nei luoghi più inaccessibili del pianeta la vita prospera e merita di essere conosciuta e protetta.
0: Radio Monte Carlo New Classics è la web radio che ti permette di ascoltare i classici del pop, del jazz e del soul, reinterpretati dai grandi artisti.
2: Simply Red, you make me feel brand new.
0: Web radio che ti permette di ascoltare i classici del pop, del jazz e del soul, reinterpretati dai grandi artisti.
2: Simply Red, you

0: Fuori tempo.
1: Planet News.
2: Dalla Polinesia, i Coral Gardeners stanno rivoluzionando la tutela degli oceani con energia e visione. Sono ragazze e ragazzi che ogni giorno all'alba preparano barche e attrezzature per prendersi cura delle loro piccole zone sottomarine, dove coltivano nuovi coralli per salvare le barriere. Questi ecosistemi sono fondamentali perché ospitano quasi un quarto della vita marina e sostengono oltre 500 milioni di persone tra pesca e turismo. Partiti dall'isola di Murea, oggi sono diventati un fenomeno globale e presto porteranno il loro modello anche in Italia. Un segnale concreto per proteggere la biodiversità e per dimostrare che non solo è possibile, ma che può nascere dal coraggio e dall'azione delle nuove generazioni. Radio.

0: Planet News.
1: Nel cuore di Rio de Janeiro sta accadendo qualcosa che per oltre due secoli era rimasta solo nei libri di storia naturale: il ritorno di pappagalli ara blu e gialli nella foresta atlantica. Nel parco nazionale di Tijuca alcuni esemplari della specie sono stati reintrodotti grazie a un graduale adattamento alla vita selvatica. Questi uccelli, un tempo comuni nell'area, erano scomparsi nel XIX secolo a causa della deforestazione, lasciando un vuoto ecologico per generazioni.
2: Il progetto di Refauna lavora proprio per l'equilibrio dell'ecosistema nella foresta atlantica. L'area di Tijuca, parliamo di 10.000 chilometri quadrati di vegetazione tropicale, è oggi diventato un laboratorio naturale di reinserimento degli animali. Il ritorno degli ara è considerato un passaggio molto importante, oltre che d'essere anche molto spettacolare.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Nightclub, a time to dance, to move, to get into the groove.
3: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nightclub.
4: Yeah, it's Monte Carlo Nightclub.
3: Monte Carlo Nightclub, un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nightclub, the finest music from around the world.
3: Monte Carlo Nightclub.
4: Ogni venerdì
3: dalle 22
4: on Radio Monte Carlo. Nice one.
3: Monte Carlo Nightclub.

0: Planet News.
1: Piccola, curiosa e sorprendente, una particolare lumaca marina italiana si fa notare sulla scena internazionale. Questo minuscolo gasteropode, lungo appena 3 centimetri, è stato selezionato come unica rappresentante del Mediterraneo per il titolo di Mollusco dell'anno, promosso dal Museo di Storia Naturale di Francoforte insieme alla comunità scientifica internazionale. Soprannominata lumaca vampiro per il suo insolito comportamento, ricorda quanto la biodiversità marina sia ancora ricca di misteri. Anche le specie più piccole possono raccontare grandi storie e contribuire a farci conoscere e proteggere meglio gli ecosistemi del mare.

0: Planet News.
1: Nel cuore dell'Oceano Pacifico, uno dei paesi più vulnerabili alla crisi climatica, si prepara a lanciare un messaggio forte al mondo. È Tuvalu, minacciato dall'innalzamento del livello del mare, che ospiterà un incontro speciale tra leader internazionali in vista della COP31, il prossimo grande vertice globale sul clima. Tuvalu è da anni in prima linea. Qui la crisi climatica è già una realtà quotidiana e da questo territorio fragile partirà un appello urgente per accelerare le azioni globali.
2: Il traguardo è chiaro: arrivare alla COP31 con impegni più concreti per ridurre le emissioni. Tuvalu deve fare i conti con l'avanzamento del mare che minaccia la sopravvivenza dell'arcipelago, e far arrivare qui i leader mondiali significa obbligarli a guardare da vicino cosa c'è in gioco.
3: Radio Monte Carlo.
4: Quando ti assale una frenetica voglia di scatenarti,
5: c'è solo una cosa da fare:
4: ballare!

0: La Dancing Web Radio della rete
1: RMC Party. I successi dance più travolgenti che hanno fatto ballare tutti.
0: La più bella Dancing Web Radio della rete
1: RMC Party. I successi dance più travolgenti che

0: Planet News.
1: Oggi, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, Mediaset rinnova il proprio impegno nella sensibilizzazione del pubblico sull'importanza di tutelare l'ambiente attraverso piccoli gesti quotidiani. Con il claim "Semina amore, raccogli futuro", l'iniziativa si pone l'obiettivo di promuovere la salvaguardia del pianeta e le sue risorse, offrendo consigli concreti su come ridurre il proprio impatto ambientale e adottare comportamenti più responsabili e consapevoli.
2: La campagna digital sarà diffusa sui profili social di Mediaset per il futuro e sul sito web dedicato, e anche quest'anno, in segno di adesione all'iniziativa, la torre di trasmissione Mediaset della sede di Cologno Monzese si tingerà di verde. Consapevole del proprio ruolo sociale, il gruppo Mediaset ribadisce così l'impegno a favore di un futuro più sostenibile, invitando ciascuno di noi a rispettare e difendere la terra con azioni concrete e scelte quotidiane responsabili.

0: Planet News.
1: Continuare a costruire ed allargare le autostrade nelle zone urbane non è una buona idea. Tutto questo potrebbe aggravare il surriscaldamento delle nostre città e far aumentare l'effetto delle isole di calore. Le zone in cui le temperature sono molto alte, secondo uno studio addirittura della Northwestern University, avrebbero dimostrato che oltre ai parcheggi e ai grattacieli anche le autostrade trasformano le città in isole di calore urbano.
2: I ricercatori si sono concentrati sulla California, che ha avuto una grande espansione della rete autostradale a causa del boom demografico. Dalle analisi è emerso che i progetti hanno avuto un impatto significativo sull'effetto isola di calore urbano. Per attenuare l'impatto si pensa a strategie come le pavimentazioni cool realizzate con rivestimenti speciali che riflettono una maggiore quantità di energia solare e mantengono così le strade più fresche.
0: Ogni weekend nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, new classics.
0: Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove

Radio Monte Carlo. New Classics. Ogni weekend, dall'una della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Berlino due anni fa ha speso più di 13 milioni di euro per la pulizia della città e così ha compreso che doveva cambiare marcia, doveva cambiare qualcosa. Allora è scattata un'iniziativa speciale che premia i turisti più responsabili. Si chiama Berlin Pay e arriva proprio quest'estate. Se si raccolgono rifiuti lungo i canali o si contribuisce a migliorare gli spazi pubblici, in cambio si riceveranno sconti, ingressi gratuito, buoni pasto nei ristoranti partner ed esperienze su misura.
2: Berlin Pay si inserisce nel solco tracciato dal programma danese che ha fatto scuola a livello internazionale, premiando chi arrivava a Copenaghen in treno invece che in aereo. Berlino ha preso quell'intuizione e l'ha adattata alla propria identità. Il focus è sui corsi d'acqua cittadini che attraversano la città e che negli ultimi anni hanno sofferto l'impatto del turismo di massa. Il progetto verrà presentato ufficialmente il prossimo 13 maggio. Radio

0: Planet News.
1: Grazie a un programma di salvataggio genetico, in Australia i bandicoot orientali e a strisce tornano in natura dopo essere stati dichiarati estinti sul continente. Il progetto, guidato da enti di conservazione, ha combinato allevamento e mescolanza genetica per rafforzare la specie e contrastare i danni causati da predatori invasivi e perdita di habitat.
2: Il rilascio di 100 esemplari su Phillip Island favorisce il ripristino degli ecosistemi, scavando, migliorando suolo, semi e nutrienti, aumentando la resilienza climatica e la sostenibilità ambientale in chiave ecosostenibile e globale.
0: Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.

0: Planet News.
1: A soli 9 anni, Ledgerman ha scelto di usare i suoi risparmi per creare un kit di emergenza destinato a polizia, vigili del fuoco e soccorritori, pensato per facilitare la comunicazione con i bambini autistici nei momenti di crisi. L'idea è nata dopo un episodio vissuto dal padre, agente di polizia in Virginia, che durante il ritrovamento di un bambino autistico smarrito ha capito quanto oggetti familiari, piccoli gesti, possano ridurre paura e disorientamento. Così Ledger ha immaginato uno zaino trasparente con cuffie antirumore, giochi sensoriali e strumenti visivi che aiutano i soccorritori a creare subito un contatto più sereno. Un gesto semplice ma potente che dimostra come anche i più piccoli possano trasformare la propria sensibilità in un aiuto concreto per gli altri.

0: Planet News.
1: Per anni piatti, bicchieri e posate in plastica sono stati venduti come riutilizzabili senza offrire reali garanzie sulla loro durata, alimentando confusione e sprechi. Con il nuovo decreto PNRR l'Italia introduce finalmente criteri più severi. Per essere definito riutilizzabile un prodotto dovrà rispettare precisi parametri tecnici legati a peso, dimensioni e resistenza nel tempo. Non basterà più un'etichetta per sembrare sostenibile, ma serviranno requisiti concreti per ridurre davvero l'impatto ambientale. Un passo importante che punta a distinguere prodotti realmente pensati per durare da quelli che di green avevano soltanto il nome.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I'll keep holding on. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Nelle acque del mare di Weddell, quella che sembrava un semplice iceberg coperto di neve, si è rivelata una piccola isola mai identificata prima. Gli scienziati l'hanno notata perché, a differenza dei blocchi di ghiaccio trasportati dall'acqua, rimaneva immobile nello stesso punto, lunga circa 130 metri e larga 50, con una parte che si alza di 16 metri sopra il mare. L'isola era rimasta nascosta sotto una coltre bianca che la confondeva perfettamente con il paesaggio circostante. Una scoperta che mostra come anche nelle regioni più studiate del pianeta la natura riesca ancora a sorprendere.

0: Planet News.
1: Sono sei, tutte donne e tutte attiviste, le vincitrici del Goldman Environmental Prize, il prestigioso riconoscimento che ogni anno va a sei attivisti ambientali, uno per ciascun continente. Ed è la prima volta, da quando è stato fondato il premio nell'89, che il cosiddetto Nobel per l'ambiente viene assegnato a sole donne, segno che forse le soluzioni alla crisi climatica devono ripartire dall'universo femminile. Queste sei donne straordinarie hanno fatto cause, hanno lanciato campagne di lotta e mobilitato comunità, mostrando loro gli strumenti per difendere la propria terra e con essa l'intero pianeta.
2: Queste sei protagoniste del premio di quest'anno dimostrano che coraggio, impegno e speranza sono elementi fondamentali per realizzare i progressi importanti, ha affermato il vicepresidente del premio. L'Italia ebbe una vincitrice con l'ornitologa Anna Giordano nel 98. Dal 1989 questo premio è stato consegnato a 239 persone. Molte di loro sono poi diventate funzionari governativi, capi di Stato, leader di ONG e vincitori di premi Nobel. Ogni vincitore riceve un premio in denaro di $200,000, oltre al grande riconoscimento internazionale. Radio Monte
0: Carlo. Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo, great artists.
0: Whitney Houston.
4: All at once.
0: Stevie Wonder.
5: There's a ribbon in the sky for our love.
0: Adele.
3: Monte Carlo, great artists.
0: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Londra è una delle capitali mondiali più green e per contrastare l'inquinamento una svolta è arrivato con il progetto ULEZ, Ultra Low Emission Zone. Su disposizione del sindaco, nell'area urbana potranno circolare soltanto veicoli elettrici o ibridi, tutti gli altri pagano un pedaggio di circa 15 euro al giorno.
2: Non sono mancate le polemiche, ma i livelli di biossido di azoto sono diminuiti quasi del 30% e le polveri sottili si sono abbassate del più del 30%. Il sindaco ha annunciato che Londra nel 2027 diventerà una città chiusa ai veicoli non elettrici o inquinanti. Altro successo, l'espansione delle zone verdi. Quasi il 50% del territorio londinese è green, tra parchi, giardini e aree naturali.

0: Planet News.
1: Un gruppo di ricercatori della City University di Hong Kong e della Southern University of Science and Technology ha creato una batteria ecologica ispirata alla salamoia del tofu, che potrebbe cambiare il modo in cui alimentiamo smartphone e altri dispositivi. Grazie a sostanze naturali come magnesio e calcio, è molto più sicura e rispettosa dell'ambiente rispetto alle batterie tradizionali. Gli elettrodi, realizzati con materiali innovativi ma non tossici, permettono alla batteria di resistere fino a 120.000 ricariche, pari a circa 300 anni di utilizzo quotidiano. La tecnologia è promettente, durevole e sostenibile, anche se servono ancora studi per portarla sul mercato.

0: Planet News.
1: Il comune di Sestri Levante rivolge un appello ai propri cittadini: mettete lavanda, rosmarino e basilico sui vostri balconi. Sestri, questo meraviglioso comune della Liguria, ha fatto partire la campagna anti-zanzare invitando la popolazione a fare prevenzione naturale.
2: Il sindaco ha chiesto di coltivare su terrazzi e nei giardini lavanda, rosmarino, menta, basilico, lantana, verbena odorosa, calendula ed erba gatta, piante aromatiche che agiscono come repellenti naturali, aiutando a ridurre la presenza degli insetti senza ricorrere a prodotti chimici. E poi ha raccomandato di eliminare i ristagni d'acqua, svuotando sottovasi e piscine gonfiabili e pulendo grondaie e tombini.

0: Planet News.
1: Riportare in vita territori degradati, restituire spazio alla biodiversità e rendere il paese più resiliente alla crisi climatica. È finalmente partito il consulto per elaborare il Piano Nazionale di Ripristino Italiano, attuando il regolamento europeo approvato a giugno 2024. Servirà ad applicare in Italia gli obiettivi adottati 2 anni fa e a cambiare radicalmente le politiche con cui tuteliamo i nostri ambienti naturali, attivando misure di recupero per almeno il 20% degli habitat degradati entro il 2030.
2: Secondo gli ultimi studi, il 91% degli habitat naturali in Italia è in uno stato conservativo inadeguato. Più o meno la metà delle specie tutelate dalle direttive europee sono di parecchio fuori dagli standard. Il Piano Nazionale di Ripristino garantirà il recupero della biodiversità a lungo termine.
3: Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo Romantic Rock è la web radio che ti regala le ballate rock più romantiche.
4: Aerosmith, I don't want

0: Planet News.
1: L'energia pulita compie un nuovo passo avanti grazie a pannelli fotovoltaici innovativi capaci di produrre elettricità non solo con il sole, ma anche con la pioggia. Una tecnologia sviluppata di recente permette di trasformare l'impatto delle gocce d'acqua in una nuova fonte di energia. Il sistema combina la tradizionale raccolta della luce solare con un meccanismo che converte il movimento delle gocce in elettricità. Questa innovazione mostra come le rinnovabili stiano diventando sempre più smart. Sfruttare ogni elemento naturale, dal sole alla pioggia, significa avvicinarsi a un futuro in cui l'energia pulita sarà ancora più affidabile, accessibile e integrata nella vita quotidiana.

0: Planet News.
1: Le celle solari di nuova generazione potrebbero diventare ancora più efficienti grazie a un nuovo materiale sviluppato dai ricercatori della Rice University. Questo materiale, descritto come un cristallo quasi perfetto, riesce ad assorbire più luce e a trasportare meglio l'energia al suo interno, riducendo le dispersioni che oggi limitano le prestazioni dei pannelli. La scoperta potrebbe rafforzare le future celle solari tandem, ma anche aprire nuove possibilità nel campo della ottoelettronica e delle tecnologie quantistiche, confermando come l'innovazione dei materiali possa rendere l'energia pulita sempre più avanzata ed efficiente.
0: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: A Punta Marina, nel Ravennate, la primavera quest'anno ha un volto insolito e affascinante, quello dei pavoni. Oltre 100 esemplari si muovono liberamente tra strade, giardini e tetti, trasformando la località in un paesaggio quasi fiabesco che sorprende residenti e visitatori. Negli ultimi anni questi eleganti uccelli hanno trovato un equilibrio sempre più stretto con l'ambiente urbano, adattandosi agli spazi del paese e rendendo la natura protagonista anche in mezzo alle case. Per gestire al meglio questa presenza straordinaria, il comune ha avviato un censimento della colonia. L'obiettivo è capire come tutelare sia gli animali sia il territorio, trasformando una convivenza inattesa in un esempio di rapporto più armonioso tra persone e fauna selvatica.

0: Planet News.
1: Londra aggiunge un nuovo spazio verde al suo patrimonio urbano, un progetto che va oltre il semplice valore estetico. A Regent's Park ha aperto ufficialmente il Queen Elizabeth II Garden, un grande giardino commemorativo per l'amatissima sovrana britannica. Realizzato sull'area di un ex vivaio dismesso, il giardino si estende per circa 8.000 metri quadrati e rappresenta uno dei più ambiziosi progetti recenti dedicati alla biodiversità urbana nella capitale inglese, dove un tempo sorgevano serre inutilizzate, oggi si sviluppa uno spazio pensato per unire memoria, sostenibilità ambientale e accessibilità pubblica.
2: Il giardino è stato progettato come un vero ecosistema naturale, capace di offrire rifugio a insetti impollinatori e uccelli e piccoli animali urbani. Al suo interno, pensate, ci sono 2.000 metri quadri di prati fioriti, più di 40 nuovi alberi, siepi del posto e migliaia di piante resistenti ai cambiamenti climatici. La varietà che hanno scelto aiuta a creare un habitat che favorisce la presenza di api, farfalle, coccinelli e specie acquatiche.
3: Viaggio a volo radente sul Pacifico, dalla cima di un vulcano spento delle isole Hawaii, e poi sul Messico e le isole dei Caraibi, e ancora il blu dell'Atlantico fino al giallo del Sahara, i deserti dell'Arabia, e più in là le cime innevate del Nepal, per arrivare sulle risaie della Cina, e poi ancora il blu profondo del Pacifico, fino alla cima di un vulcano spento. Viaggio attraverso la musica e il tempo, senza confini.
4: Radio Monte Carlo, Voyage Voyage, è la web radio dedicata ai viaggi, viaggiare ascoltando. Da oggi si può. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Il laghetto dell'Eur cambierà volto entro la fine del prossimo anno. Questo bacino artificiale diventerà stabilimento balneabile, quindi non avrà soltanto una nuova immagine, ma si punterà al ripristino permanente della qualità dell'acqua. Infatti sono moltissimi gli studi e le analisi tecniche per cercare di far tornare il lago a condizioni ottimali.
2: Il progetto è entrato nel vivo con la mappatura dello stato delle acque necessaria per definire le modalità operative della bonifica. Si dovrà autorizzare la rimozione dei sedimenti dal fondale. In futuro lo spazio, oltre che per la balneazione libera, verrà utilizzato come impianto per competizioni sportive di alto livello. Il progetto riguarda anche l'ecosistema. Il miglioramento della qualità dell'acqua avrà effetti positivi sulla fauna locale, contribuendo a rafforzare l'equilibrio ambientale del laghetto.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, New Classics.

0: Dall'una alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'una della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Amsterdam è la prima città a rimuovere annunci di carne, voli e auto inquinanti dagli spazi pubblici per ridurre emissioni e allinearsi agli obiettivi climatici.
2: Il provvedimento, sostenuto da ambientalisti, punta alla neutralità carbonica entro il 2050 e alla riduzione del consumo di carne, contrastando l'impatto degli allevamenti intensivi e dei combustibili fossili sull'ecosistema urbano e globale, promuovendo scelte più sostenibili nella comunicazione pubblicitaria. Il divieto rappresenta un passo innovativo verso una comunicazione pubblica responsabile e la riduzione dell'impatto climatico delle scelte di consumo quotidiane.

0: Planet News.
1: La squadra del Politecnico di Bari ha vinto il primo premio in Giappone alla RoboSoft Grasping Competition 2026. La sfida ha richiesto la progettazione ad hoc di un robot e in realtà una pinza speciale capace di raccogliere lamponi artificiali con caratteristiche di morbidezza e fragilità dei lamponi reali senza danneggiarli.
2: Il traguardo era da raggiungere quello di appunto raccogliere più lamponi possibili maturi in 10 minuti. Ci sono state delle penalità in caso di lamponi danneggiati nella raccolta, oppure singolo lampone, oppure qualcuno che ha fatto degli errori durante appunto l'operazione. La vittoria del team di Bari è una grandissima soddisfazione italiana, e quella che è stata una prova proprio sui lamponi artificiali. Si spera che nel corso del tempo possa diventare un esempio su come entrare in contatto con la natura senza distruggerla.
0: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo.
4: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
5: Monte Carlo.
4: 30 anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
5: Monte Carlo Nights.
4: Monte Carlo Night Story, disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Per la prima volta nella storia dell'Australia, una specie marsupiale dichiarata estinta in natura nel 91 è stata riclassificata come in pericolo di estinzione ed è tornata a ripopolare il paese. Sulla Phillip Island, vicino a Melbourne, sono stati rilasciati in natura 100 bandicoot orientali a strisce, grazie a uno dei programmi di recupero genetico più straordinari mai realizzati. Grazie a uno dei programmi di recupero genetico più straordinari mai realizzati.

Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Uno studio dell'Università Statale di Maringá in Brasile ha testato un nuovo tipo di asfalto più sostenibile, ottenuto usando la cenere della bagassa della canna da zucchero, cioè lo scarto della sua lavorazione. Questo materiale sostituisce parte dei componenti tradizionali e migliora le prestazioni del manto stradale.
2: I test mostrano maggiore resistenza alle crepe, più elasticità e una durata superiore anche con traffico pesante. La ricerca punta a ridurre gli scarti agricoli e l'uso di materiali fossili, rendendo le strade più ecologiche. Anche in Europa si studiano bioasfalti simili per aumentare la sostenibilità ambientale.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV.

grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Una pianta conosciuta da secoli potrebbe diventare una nuova alleata contro l'inquinamento dell'acqua, i semi di moringa. I semi di moringa hanno mostrato risultati sorprendenti nel filtrare le microplastiche. Secondo una ricerca, un estratto salino ricavato dai semi è riuscito a rimuovere fino al 98,5% delle microplastiche presenti nell'acqua, con un'efficacia molto simile a quella dei coagulanti chimici usati negli impianti di trattamento. La moringa rappresenta una soluzione naturale, biodegradabile, più sostenibile, dimostrando come anche una pianta antichissima possa aiutare la scienza ad affrontare uno dei problemi ambientali più urgenti del nostro tempo.

0: Planet News.
1: Il sottobosco italiano sta scomparendo, lo certifica la scienza con dati raccolti nell'arco degli ultimi 25 anni. Uno studio appena pubblicato documenta la perdita di biodiversità nelle foreste italiane, dati raccolti grazie alla rete nazionale di controllo gestita dai carabinieri del Comando Unità Forestali, una delle infrastrutture di monitoraggio ambientale più longeve e capillari d'Europa, attiva dal 95, distribuita su 31 aree permanenti in tutto il territorio nazionale. Proprio questa continuità temporale è il punto di forza della ricerca.
2: Con questo quarto di secolo di rilevamenti continui si è potuto distinguere le fluttuazioni stagionali nel lungo periodo, confermando una riduzione importante del numero di specie nel sottosuolo. Il sottobosco è l'habitat di decine di specie di animali fondamentali per le funzioni dei cicli dell'acqua e del carbonio. Solo il controllo rigoroso e a lungo termine permetterà di capire dove stanno andando i nostri ecosistemi.
3: RMC R&B. I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
4: Maxwell Ascension.

0: Planet News.
1: Una nuova ricerca canadese potrebbe cambiare il modo in cui guardiamo ai rifiuti plastici. Grazie alla luce del sole, alcuni scienziati sono riusciti a trasformare la plastica

0: Planet News.
1: I semi delle piante potrebbero essere molto più sensibili di quanto immaginiamo. Secondo uno studio del MIT, sono infatti in grado di percepire il suono della pioggia e di reagire accelerando germinazione e crescita. I ricercatori hanno scoperto che questo stimolo sonoro aiuta i semi a risvegliarsi dalla dormienza, permettendo loro di sfruttare al meglio l'arrivo dell'acqua e delle condizioni favorevoli per crescere. Una scoperta sorprendente che mostra ancora una volta quanto il mondo naturale sia sofisticato e pieno di meccanismi invisibili capaci di adattarsi perfettamente all'ambiente.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove. Monte Carlo Night Club.
2: Venerdì dalle 22. Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nights Club.
3: It's Monte Carlo Nights Club.
2: Monte Carlo Nights Club. Un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Nights Club. The finest music from around the world.
2: Monte Carlo Nights Club.
3: Ogni venerdì
2: dalle 22.
3: On radio Monte Carlo.
4: Yeah.
3: Nice one.

0: però così senza pensieri per ritrovare me stesso in Nuova Delhi. E in una cartolina scriverò
1: due punti aperte virgolette.

0: Planet News.
1: In Kenya salvare, scambiare e vendere semi tradizionali non sarà più un reato. Con una decisione storica per gli esperti delle Nazioni Unite, l'Alta Corte ha dichiarato incostituzionali le leggi nazionali che criminalizzavano pratiche agricole ancestrali fondamentali per la sopravvivenza delle comunità rurali e violavano il diritto alla vita, al cibo e al sostentamento, imponendo un sistema che favoriva le grandi aziende e la proprietà commerciale a discapito degli agricoltori.
2: L'Alta Corte ha proprio riconosciuto che queste pratiche che colpivano soprattutto i piccoli produttori e tutti i contadini che da secoli si tramandavano e si scambiavano semi, ora vanno riconosciute come il punto focale della sicurezza alimentare e del patrimonio culturale del Kenya.

0: Planet News.
1: Dal 27 settembre di quest'anno le aziende che propongono slogan green vaghi, ma anche etichette ambientali o promesse climatiche non dimostrabili, rischieranno multe milionarie. Sono tanti quelli che fanno comparire sulle confezioni termini come eco, green, amico dell'ambiente o sostenibile. Qualora non siano verificabili, ma solo una mossa di marketing, potrebbero essere accusati di pubblicità ingannevole.
2: Le novità più importanti riguardano proprio le dichiarazioni ambientali usate nella comunicazione commerciale. Da settembre non basterà una fogliolina verde sul packaging o utilizzare slogan accattivanti. Le aziende dovranno garantire che ogni affermazione ambientale sia corretta. Definire un prodotto ecologico senza certificazioni attendibili diventerà una pratica commerciale scorretta. Radio Monte Carlo.
0: I più grandi successi degli anni '80.

Lo studio dice che le città del nord-ovest dell'Europa più ricco hanno il doppio delle probabilità di soddisfare gli standard rispetto a quelle dell'Europa meridionale e orientale. Le linee guida per il buon vivere consigliano di vedere dalla propria abitazione almeno 3 alberi, che il 30% del quartiere in cui si vive sia coperto di verde e di vivere a meno di 300 metri da un parco. Lo studio sottolinea che la maggior parte delle città europee non riesce a garantire un accesso equo alla natura in città ed è necessario quindi un vero cambio nella pianificazione urbana.

0: Planet News.
1: In Spagna, nel convento di Sant'Antonio da Padova, nella regione della Castiglia-La Mancia, 11 suore francescane stanno portando avanti una missione di salvataggio animale per impedire l'estinzione del rarissimo coniglio gigante spagnolo. Tutto è iniziato 30 anni fa, quando i genitori di Sor Consuelo le regalarono una coppia di conigli, che tempo dopo le religiose scoprirono essere rarissimi.
2: Da quel momento il convento è passato da essere allevamento a progetto di conservazione genetica. Le suore hanno creato una piccola fattoria specializzata. Oggi ogni coniglio viene registrato con un microchip, quindi genealogia, controlli sanitari e schede alimentari molto dettagliate. Nulla è lasciato al caso e pensate che soltanto nei primi mesi di quest'anno sono già nati 90 cuccioli.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
3: Monte Carlo Nights. Every little thing she does is magic. Everything she do, it turn me on.
4: La musica più glamour.
5: You took the part that once was my heart.
4: Monte Carlo Nights.
0: I suoni di domani.
4: Le emozioni di sempre. Monte Carlo Nights.
0: Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly, dal lunedì al giovedì dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Planet News.
2: Da maggio a fine settembre sulle spiagge di Rimini cambieranno molte abitudini. La nuova ordinanza balneare del comune estende il divieto di fumo a quasi tutta l'area degli stabilimenti, trasformando uno dei litorali più frequentati d'Italia in una maxi zona smoke free. Non si potranno più accendere sigarette sulla battigia o sotto gli ombrelloni, nelle aree sportive e negli spazi gioco dedicati ai bambini.
3: La stretta riguarda anche le sigarette elettroniche che si trovano espressamente nel provvedimento. Restano escluse comunque soltanto le zone e le aree relax vicino alle cabine direzionali degli spazi collegati ai bar, agli stabilimenti. Chi non rispetterà il divieto avrà sanzioni molto pesanti. Le multe partono da 25 euro e possono arrivare fino a 500 euro. Il comune ha deciso inoltre di creare apposite aree fumatori per raccogliere i mozziconi. Radio.

0: Planet News.
1: La ricerca sulle farfalle evidenzia quanto la biodiversità sia legata alla salute degli ecosistemi e quanto sia importante proteggere gli ambienti naturali. Nelle foreste tropicali le specie colorate sono simbolo di equilibrio e ricchezza ambientale, mentre le monoculture riducono questa varietà.
2: Gli studiosi però sottolineano anche un aspetto incoraggiante. Quando le aree degradate vengono lasciate rigenerare, colori e biodiversità possono tornare a crescere. Questo dimostra che interventi di tutela ambientale, riforestazione e gestione sostenibile del territorio possono ancora migliorare la situazione. La ricerca rappresenta quindi un invito concreto a valorizzare la natura e a promuovere modelli di sviluppo più ecosostenibili.
3: Radio Monte Carlo. RMC Marine è la web radio dedicata agli amanti del mare e della navigazione.
4: Ogni giorno informazioni utili per tutti i naviganti, il bollettino del mare, le segnalazioni della Guardia Costiera e l'agenda dedicata alla nautica. E naturalmente il meglio della musica soul, lounge e chill out.
3: Ascolta RMC Marine sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Le grotte carsiche della provincia di Battambang in Cambogia si rivelano un ecosistema straordinariamente ricco, con la scoperta di 11 nuove specie animali tra gechi, lumache, millepiedi e una vipera in fase di studio. La ricerca condotta da Fauna e Flora insieme al Ministero dell'Ambiente cambogiano mostra come questi ambienti sotterranei funzionino come veri laboratori naturali di evoluzione e biodiversità.
2: Le specie vivono in habitat isolati che favoriscono adattamenti unici, contribuendo alla varietà della vita sul pianeta. Nonostante le minacce ambientali, gli studiosi sottolineano l'importanza di proteggere questi ecosistemi, sempre più studiati e valorizzati per la loro ricchezza ancora in parte sconosciuta.

0: Planet News.
1: Tra Tanzania e Kenya è iniziato uno dei spettacoli naturali più straordinari del pianeta, la grande migrazione africana. Milioni di gnu, zebre e gazzelle stanno attraversando le immense savane del Serengeti e del Masai Mara, seguendo rotte antiche rimaste immutate da migliaia di anni. Questo incredibile viaggio non è solo uno spettacolo mozzafiato, ma anche un fenomeno fondamentale per l'ecosistema africano, perché contribuisce a sostenere l'equilibrio tra specie animali e territorio, un promemoria potente della bellezza e della forza della natura selvaggia.

0: Planet News.
1: In Australia la natura si prende una bellissima rivincita. Sull'isola di Phillip Island sono stati liberati 100 bandicoot fasciati orientali, piccoli marsupiali un tempo considerati estinti in natura. Grazie a un lungo programma di salvataggio genetico, protezione degli habitat e controllo dei predatori invasivi, questa specie simbolo della biodiversità australiana sta lentamente tornando a vivere libera nei suoi ecosistemi originari. Oltre a essere tenerissimi, i bandicoot svolgono un ruolo prezioso per l'ambiente. Scavando continuamente nel terreno, aiutano ad arieggiare il suolo, distribuire nutrienti e mantenere più sani prati e boschi. Un risultato che dimostra come tutela della natura, ricerca scientifica e pazienza possano davvero riportare in vita specie che sembravano perdute per sempre. Radio.

0: Planet News.
1: Chi ha visitato il Canada sa che i parchi nazionali offrono panorami che non si possono raccontare, che infatti andrebbero visti. Chi dovesse capitarci questa estate non pagherà nemmeno un centesimo. Si è stabilito di azzerare i biglietti d'ingresso per tutti i visitatori dal 19 di giugno al 7 di settembre. Questo vale per tutti i luoghi storici nazionali, i parchi, le aree marine, ed è una bella notizia perché il risparmio è notevole anche e soprattutto se si pensa di visitarne di più nello stesso viaggio.
2: Nello stesso periodo sconti su campeggi e pernottamenti che includono situazioni come capanne, baite e soggiorni in edifici storici come la prigione della fortezza di Louisbourg. Il ritorno di questo programma contrasta con la politica tariffaria America First degli Stati Uniti, dove i parchi nazionali fanno pagare ai visitatori stranieri $100 statunitensi, circa 85 euro in più per l'ingresso.
0: I più grandi successi degli anni 90 in una sola web radio.

0: Planet News.
1: Il santuario Pangea di Alanteio accoglie elefanti provenienti da circhi e zoo come Giulia e Cariba, offrendo un ambiente naturale di semilibertà e spazi ampi destinati al rewilding. L'obiettivo ecosostenibile è ridurre la cattività, migliorare il benessere animale e favorire il ripristino degli ecosistemi trasformando un ex ranch in area naturale.
2: La struttura non è aperta al pubblico e promuove un cambiamento culturale contro lo sfruttamento, dimostrando che la conservazione può coniugare etica, biodiversità e recupero ambientale in Europa, con benefici a lungo termine per fauna e habitat locali.

0: Planet News.
1: La gestione dei rifiuti urbani in Italia continua a migliorare, con la raccolta differenziata che ha raggiunto il 66,6% a livello nazionale, in crescita rispetto agli anni precedenti. Secondo il rapporto Ecosistema Urbano 2024 di Legambiente, 10 comuni hanno superato il 70% di raccolta differenziata, evidenziando un impegno crescente verso pratiche di gestione dei rifiuti più sostenibili.
2: Tra le città più virtuose, Reggio Emilia si distingue con una percentuale di raccolta differenziata salita all'83,8%, contribuendo al suo primato nella classifica di vivibilità ambientale urbana stilata da Legambiente nel rapporto Ecosistema Urbano 2024. Al contrario, alcune città mostrano ancora margini di miglioramento. Ad esempio, Foggia è stata indicata come la peggiore città d'Italia per raccolta differenziata, evidenziando la necessità di interventi mirati per colmare il divario con le realtà più avanzate.

0: Planet News.
1: Si chiama Pangea, il primo grande santuario per elefanti d'Europa. Più di 28 ettari, che diventeranno 400, di natura, silenzio e cura, accolgono animali che per anni hanno vissuto sotto lo sguardo e le regole dell'uomo. Siamo nell'Alentejo, a 200 chilometri da Lisbona, dove per la prima volta il tempo degli elefanti torna a somigliare a quello della vita selvatica. Lento, libero, essenziale.
2: Oltre le prime due ospiti ne arriveranno anche molti altri. La missione è dare riparo ad alcuni dei 600 pachidermi che vivono in cattività nel continente europeo, nel nostro. Tra questi solo 40 sono quelli che si esibiscono ancora nei circhi. Si tratta di elefanti anziani catturati in natura e portati in Europa negli anni 80, tempi che per fortuna sono passati.

0: Planet News.
1: Con l'avvistamento del primo capodoglio avvenuto il 6 aprile si apre la stagione che porta i grandi cetacei mediterranei nel santuario, in particolare nel tratto di mare tra la Riviera e la Corsica. A dare la notizia all'istituto di ricerca che da oltre 30 anni studia balenottere, capodogli, delfini, stenelle e altri mammiferi marini dalla base operativa di Porto Sole a Sanremo. Un lavoro che ha consentito di raccogliere dati unici sulla presenza dei cetacei nell'area protetta e che ha visto attività come la radiosegnalazione per tracciare gli spostamenti, la videosorveglianza con l'utilizzo dei droni e l'attività di ascolto sottomarino per studiare una forma di linguaggio utilizzato soprattutto dai capodogli. Radio Monte
0: Carlo. Le più belle canzoni italiane in una sola web radio. Radio.

0: Planet News.
1: Amici, sapete che ogni fine del mese di luglio abbiamo già consumato tutte le risorse che la Terra impiega un anno per rigenerare? In sostanza è come se dal primo di agosto avessimo già consumato 1.7 pianeti, dall'acqua ai minerali, dagli alberi alla terra, dagli animali, a tutto quello che consumiamo costantemente.
2: Viviamo per consumare o consumiamo per vivere? Nel 2025 proviamo a chiederci ogni volta che stiamo per fare un nuovo acquisto: mi serve davvero? Partiamo da qui, proviamo a consumare meglio e meno cose che poi non useremo e che anche solo per il loro trasporto hanno un alto impatto di emissioni che riscaldano la Terra.

0: case you missed it.
1: Planet News.
2: Le energie rinnovabili sono destinate a diventare la principale fonte di elettricità a livello mondiale entro il 2025, superando il carbone. Secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia, la quota delle rinnovabili nella produzione globale di elettricità salirà dal 29% del 22 al 35% del 25. Questo incremento è trainato principalmente dall'espansione del solare fotovoltaico e dall'eolico, che rappresenta il 95% dell'aumento globale della capacità energetica.
3: Nonostante questa transizione, permangono sfide significative, tra cui la necessità di investimenti in infrastrutture e reti elettriche adeguate, oltre alla gestione dell'intermittenza delle fonti rinnovabili. Tuttavia, l'Agenzia Internazionale dell'Energia sottolinea che il settore energetico sta entrando in un declino strutturale delle emissioni di gas serra, segnando un passo importante verso la decarbonizzazione dell'economia globale.
1: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su

0: Planet News.
1: Lo sfrenato consumismo natalizio ha un pregio. Durante le feste tutti ci siamo imbattuti in un regalo poco gradito, una carta da pacco da riutilizzare, tanto cibo da smaltire e magari inconsapevolmente abbiamo applicato l'arte del riciclo, riregalando, riutilizzando, evitando gli sprechi.
2: Cosa si può fare allora? Utilizzare magari l'organico per fare un compost, usare bottiglie di plastica che possono diventare un ottimo sistema di irrigazione per innaffiare le piante. E soprattutto recuperare magari vestiti vecchi che si possono riciclare invece che buttare via.

0: Planet News.
1: Passeggiando in un tipico giardino inglese è facile notare una palla da tennis che galleggia in uno stagno o in un piccolo punto d'acqua. Non si tratta di un giocattolo dimenticato, ma di una soluzione consigliata dalla Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals per aiutare la fauna locale a sopravvivere ai rigori invernali. Il movimento della palla impedisce all'acqua di congelarsi completamente, creando una piccola area libera dal ghiaccio. Questo trucco salvavita permette agli uccelli, ai ricci e ad altri piccoli animali di continuare ad idratarsi anche nelle giornate in cui le temperature scendono sotto lo zero. Una piccola accortezza può davvero fare la differenza.
0: Non importa cosa trovi alla fine di una corsa, l'importante è quello che provi mentre stai correndo. Running Radio, la digital radio che ti dà il pieno di carica con la musica giusta per sfruttare tutta la tua energia.